0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

italiana. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Jukebox, la radio telematica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Fozzi! Di qua!
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5399.

0: Sito.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:32.

0: anno lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:31.

vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 1, 2,

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4665.
1: Alcun

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: No matter what, no matter what.

Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata le stelle ti suggeriscono di stare attento a quello che dici, soprattutto verso i colleghi e nel lavoro in genere. Toro, in ambito affettivo sarai entusiasta e generoso. Un consiglio, non urtare la sua suscettibilità. Gemelli, un dubbio ti pervaderà. Forse pensi a un tradimento da parte di chi ami, ma è solo una tua convinzione. Quindi cerca di sdrammatizzare ed evita le gelosie. Cancro, al lavoro puoi ricevere una proposta allettante. Un consiglio, cerca di essere convincente. Leone, gli influssi planetari ti danno la carica necessaria per dire di no in ambito lavorativo, perché vorrai far valere a tutti i costi le tue ragioni e sei nel giusto. Vergine, in amore vivrai uno dei più bei momenti della tua vita intima. Un consiglio, rimanda ciò che non è urgente. Bilancia, le stelle in questa giornata suggeriscono che devi usare a dosi la tua energia. Non è il momento di strafare, soprattutto nel lavoro. Scorpione, potrai approfittare di un invito per svagarti e per abbandonare momentaneamente le tue preoccupazioni. Sagittario, oggi potresti essere più pungente del solito perché non ritieni giusto l'atteggiamento di qualcuno che ti circonda in ufficio. Capricorno, una tua decisione potrebbe prendere una brutta piega se non cerchi di tirarti indietro, magari facendo finta che stavi scherzando. Acquario, in questa giornata sarai fortunato e riuscirai a soddisfare quasi tutti i tuoi desideri. Al lavoro non mancheranno le opportunità vincenti. Pesci, dovrai essere delicato nell'affermare il tuo credo e le tue opinioni verso il partner. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

ore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: le richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

0: musica.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Tennis sarà la wild card francese. Clément Tabour, l'avversario di Yannick Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Intanto è approdato al tabellone principale Andrea Pellegrino, che nell'ultimo turno delle qualificazioni ha vinto il derby con Marco Cecchinato. Atletica, dopo 8 mesi di assenza, rientro positivo di Marcel Jacobs, che a Savona corsi 100 in 10.01 seppur ventoso, prima uscita dell'ex olimpionico di Tokyo da quando ha ripreso il sodalizio con il tecnico Paolo Camossi, che ascoltiamo.
5: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme.
4: Basket, Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff Scudetti, in gara 3 avanti 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20.45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. È tutto da Gianni De Gaetano.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: CNR, giornale radio.
7: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico, i loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto, il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
8: Quando il tuo lavoro cresce serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac,
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata le stelle ti suggeriscono di stare attento a quello che dici, soprattutto verso i colleghi e nel lavoro in genere. Toro, in ambito affettivo sarai entusiasta e generoso. Un consiglio, non urtare la sua suscettibilità. Gemelli, un dubbio ti pervaderà. Forse pensi a un tradimento da parte di chi ami, ma è solo una tua convinzione. Quindi cerca di sdrammatizzare ed evita le gelosie. Cancro, al lavoro puoi ricevere una proposta allettante. Un consiglio, cerca di essere convincente. Leone, gli influssi planetari ti danno la carica necessaria per dire di no in ambito lavorativo, perché vorrai far valere a tutti i costi le tue ragioni e sei nel giusto. Vergine, in amore vivrai uno dei più bei momenti della tua vita intima. Un consiglio, rimanda ciò che non è urgente. Bilancia, le stelle in questa giornata suggeriscono che devi usare a dosi la tua energia. Non è il momento di strafare, soprattutto nel lavoro. Scorpione, potrai approfittare di un invito per svagarti e per abbandonare momentaneamente le tue preoccupazioni. Sagittario, oggi potresti essere più pungente del solito perché non ritieni giusto l'atteggiamento di qualcuno che ti circonda in ufficio. Capricorno, una tua decisione potrebbe prendere una brutta piega se non cerchi di tirarti indietro, magari facendo finta che stavi scherzando. Acquario, in questa giornata sarai fortunato e riuscirai a soddisfare quasi tutti i tuoi desideri. Al lavoro non mancheranno le opportunità vincenti. Pesci, dovrai essere delicato nell'affermare il tuo credo e le tue opinioni verso il partner. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Uni Euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro, fino al 31 maggio, solo da Uni Euro.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: CNR, giornale radio.
5: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99 €. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99 €. E con due prodotti Nivea viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
3: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: regole.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
1: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
2: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
3: Ci hanno assalito, hanno dato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
1: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
0: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese. A darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo: dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic, e anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa, dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita, tra l'altro, del principe William. Grande tifoso Villan, volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rodgers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG Arsenal. Buona giornata da Jenny De Gaetano.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio. Con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5371.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto

0: rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto, un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini, i medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
1: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
4: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata le stelle ti suggeriscono di stare attento a quello che dici, soprattutto verso i colleghi e nel lavoro in genere. Toro. In ambito affettivo sarai entusiasta e generoso. Un consiglio, non urtare la sua suscettibilità. Gemelli. Un dubbio ti pervaderà. Forse pensi a un tradimento da parte di chi ami, ma è solo una tua convinzione. Quindi cerca di sdrammatizzare ed evita le gelosie. Cancro. Al lavoro puoi ricevere una proposta allettante. Un consiglio, cerca di essere convincente. Leone, gli influssi planetari ti danno la carica necessaria per dire di no in ambito lavorativo, perché vorrai far valere a tutti i costi le tue ragioni e sei nel giusto. Vergine, in amore vivrai uno dei più bei momenti della tua vita intima. Un consiglio, rimanda ciò che non è urgente. Bilancia, le stelle in questa giornata suggeriscono che devi usare a dosi la tua energia. Non è il momento di strafare, soprattutto nel lavoro. Scorpione, potrai approfittare di un invito per svagarti e per abbandonare momentaneamente le tue preoccupazioni. Sagittario, oggi potresti essere più pungente del solito perché non ritieni giusto l'atteggiamento di qualcuno che ti circonda in ufficio. Capricorno, una tua decisione potrebbe prendere una brutta piega se non cerchi di tirarti indietro, magari facendo finta che stavi scherzando. Acquario, in questa giornata sarai fortunato e riuscirai a soddisfare quasi tutti i tuoi desideri. Al lavoro non mancheranno le opportunità vincenti. Pesci, dovrai essere delicato nell'affermare il tuo credo e le tue opinioni verso il partner. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un euro.
5: CNR, giornale radio.
6: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da 330 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
4: Jukebox. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: CNR, giornale radio.
6: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative.

0: Tanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video mentre deride gli attivisti umiliati verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Vladi, questa è Radio Jukebox, pronti per soddisfare la vostra voglia di musica. Ci siete voi, 393-999-7794. Anzi, io voglio sentire anche il vostro buongiorno. Prima Madonna e Sabrina Carpenter.

0: E Sabrina Carpenter con noi, che bella, mamma mia. 393 999 7794. Devo andare a salutare Vale che ci segue da Catania. Buongiorno Vale, buona mattinata, buona giornata. Fatemi sentire le vostre voci, il vostro buongiorno. Dov'è il vostro buongiorno?
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Da parte mia Tonino e della mia Lili. Faccio una buonissima giornata a te e tutti voi dello staff e a tutti i nostri ascoltatori e un buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Ciao, dopo per la canzone. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno Vladi, dalla sala di Tendenza Vigliana. Buon venerdì a tutti.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Vladino, qui buongiorno. Da Maria da Giaveno. Quest'oggi facciamo gli auguri al nostro boss Pietro, sì? Che fa 48 anni. Auguri. Falli più sovente, così ci porti più sovente pizze e briochine. Che quest'oggi volevo mangiare quella al pistacchio, ma mio figlio Bruno mi ha ciulato l'ultima brioche al pistacchio.
0: Era buona?
3: Mi sono dovuta accontentare tra virgolette di quella alla marmellata. Va bene, salutiamo i colleghi di Aita Castagno, gli amici della Buffa, mio amore Davide, ciao a tutti e ancora auguri Pietro.
0: Sorry, scusa, lo sento, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari su Jukebox.

Linguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Vera e David. Ciao ragazzi e amici, mi raccomando, sono importanti. Gli amici sono fondamentali. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Buongiorno.
1: Ciao Vladi, come Ciao. Stai? Un po' di tempo che non ci sentiamo. Finalmente sono riuscito a dormire un po'.
0: Ah.
1: Sono stato un po' impegnato. Stefano di Orbassano.
0: Ciao Stefano, buongiorno.
1: Ascolto sempre, sia quando
0: Grazie.
1: Lavoro, sia quando sono in viaggio, addirittura quando sono in aereo. Comunque un saluto a tutti, mi faresti sentire una canzone di Achille Lauro e un buon venerdì a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao ciao.
0: Ci ascoltiamo subito Comuni Immortali, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: Umuri immortali su Radio Jukebox 393 999 7794. Ci siete voi?
1: Ma Bradino, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Massimo Rottolino, a te e a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo dopo.
0: Buongiorno Massimo, ciao.
2: Ciao Vladi.
0: Ciao.
2: Grazie del saluto, ti auguro una buona giornata e tanta buona musica.
1: Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno Catania.
1: Buona ciao mattina. Bradi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, vi auguro a tutti una buona giornata e un fine settimana. Da Monica, ciao ciao.
0: Buongiorno Monica.

0: Bieber con Talk to You su Radio Jukebox. Oggi pomeriggio ci verrà a trovare, francamente. Racconteremo anche del suo tour, ovviamente, ma anche del suo nuovo singolo. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Chi c'è con noi? Ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Niente, volevo augurarti buona diretta.
0: Grazie.
1: E siccome sono fuori, ci sentiamo poi più tardi per la richiesta.
0: Non vado via, rimango qui.
1: Un bacione.
0: Tranquilla.
1: Un abbraccio.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: A te. Ciao. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90 euro, disponibili in 2 varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90 euro, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: mare, ecco, e non no amore no, perché la cosa che mi ha chiesto, ci ha raggiunto telefonicamente e ha chiesto: mi potresti mettere No amore no di Laura Pausini? Tratta il mare, per la prossima volta, va bene? Falbo, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Qua da Lentini, mi segna la macchina a 33 gradi.
0: 33.
1: E un bacio a voi e a tutta la trasmissione.
0: Ma andiamo a prendere il sole da qualche parte? No, scusami. Allora, si segna, allora Sabrina, si segna 33 gradi, non bisogna andare a lavoro, non si va in ufficio.

0: Tommaso Paradiso, i romantici su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi e buon fine settimana da Carmelo da Novara. Buona giornata, ciao.
0: Grazie, ciao Carmelo. Rimaniamo a Novara da Dani, un bacione a lei con Tropico, perché mi sono innamorato di te.

0: Tropico.
1: Perché mi sono innamorato di te, bellissima. Ciao a Dani da Novara. Un bacione, restate con noi. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Dove siete, cosa fate e con chi siete, scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Trolls con Quella carezza della sera. La richiesta Claudio, buongiorno Claudio. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Intanto popolo di Jukebox, grazie come sempre per stare in nostra compagnia. Buongiorno, vai.
1: Buongiorno Platino da Savino, buon venerdì a tutti. Oggi è Santa Rita, auguri a tutti Rite.
0: Auguri a tutti quanti coloro che portano il nome Rita. Ecco, per questo un abbraccio a tutti quanti loro. Vai, sentiamo, ciao.
2: Oggi vorrei ascoltare Una notte forse mai più degli April 65.
0: Volete
2: un pezzo di qualche anno fa. Un abbraccio a te Vladimir, un abbraccio a tutti quanti, buon weekend e un bacio grande all'amore mio.

365 con una notte, forse mai più. Buongiorno a Daniela. Daniela ci segue da Palermo. Ecco, vuole salutare Carmen, vuole salutare Daniele, vuole salutare Carmelo, Angelo, ma anche Stefano De Martino. Non si sa mai che a Roma ci stia ascoltando. Caro De Martino, Daniela ti saluta.

0: 333 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Insomma, c'è anche il vostro buongiorno, giustamente. Insomma, mi fai sentire il buongiorno dei nostri amici che non abbiamo messo prima? Posso sentire quelli che sono svegliati?
1: Buongiorno e buon venerdì a tutti da Beppe.
0: Senti, anche la voce un po' addormentata, insomma, dopo un'ora di nostra trasmissione lui ha la voce un po' addormentata.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: CNR, giornale radio.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Esiste un legame invisibile tra il panno della polvere e l'intesa sessuale? Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Sex Research, la risposta è un convinto sì. In un'epoca in cui molte coppie lottano per trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata,

0: attivamente nelle pulizie di casa riportano un aumento del desiderio sessuale. Al contrario, l'unico compito domestico che sembra ridurre in modo significativo la libido maschile è l'impegno eccessivo nelle attività di parenting, quindi di cura diretta dei figli. Per le donne, la stanchezza derivante dal sentirsi sole nella gestione della casa spegne ogni desiderio, rendendo l'intimità l'ultimo dei pensieri a fine giornata. Ma perché per l'uomo pulire casa ha questo effetto positivo? Gli autori dello studio suggeriscono che il motivo risieda nelle aspettative di genere. Mentre per le donne le pulizie sono spesso considerate un compito scontato o invisibile, per l'uomo il contributo domestico viene percepito e spesso apprezzato dalla partner come un gesto di valore. Questo circolo virtuoso di collaborazione riduce il risentimento nella coppia e crea un ambiente emotivo più favorevole all'erotismo. Questo modello riflette le aspettative sociali, spiegano gli autori. Nelle sedute di terapia di coppia, esplorare la divisione del lavoro può essere la chiave per risolvere i problemi di calo del desiderio femminile. I risultati dello studio hanno implicazioni cliniche immediate. Spesso la bassa libido viene trattata come un problema puramente medico-psicologico individuale, quando invece potrebbe essere sintomo di uno squilibrio nella gestione della quotidianità. Dividere i compiti non significa solo aiutare, ma investire direttamente nella salute sessuale della relazione. Insomma, prima di cercare soluzioni complicate, provate a dividere meglio la lista della spesa o i turni della lavatrice. La scienza dice che i benefici si faranno sentire molto presto e non solo in termini di pulizia. Per chi desidera approfondire i dati e la metodologia della ricerca, vi ricordo che lo studio completo lo trovate su Journal of Sex Research. In sintesi, possiamo dire che questo nuovo studio rivela che la chiave per riaccendere la passione in camera da letto potrebbe nascondersi proprio tra le faccende domestiche. Per gli uomini, partecipare equamente a pulizie e gestione della casa non solo riduce lo stress della partner, ma aumenta direttamente il loro desiderio sessuale. Grazie per essere stati con noi.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Rossi con Vivere su Radio Jukebox. 393 999 7794. Qui dobbiamo andare a Pisa, giusto? Perché è un'amica di Pisa che me l'ha chiesto. Allora, lei si chiama? Allora, mi piacerebbe tanto sentire Vivere di Vasco Rossi. Saluti da Pisa, Saveria. Ciao Saveria, un bacione enorme. Siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi, sentiamo le vostre voci. Buongiorno, ciao.
1: Ciao Vladi, mi fai ascoltare Umberto Tozzi con Io muoio di te. Un abbraccio da Beppe, ciao ciao, buon weekend a tutti.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

Radio Jukebox 393 999 7794. Salutiamo Beppe, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
6: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
9: Una scelta importante per risultati di cristallo.

Scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

0: Fiorella Mannoia con Penso a te su Radio Jukebox. 393 999 7794. Un bacione alla nostra Silvana che l'ha richiesta. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, oggi sono libero, sto andando a fare shopping.
0: Grande!
1: E ti sto ascoltando in macchina, mi fai ascoltare una canzone di Baglioni. Ciao Vladi!
0: Ci ascoltiamo subito Mille giorni di te e di me. Un bacione, ciao Franco. 393 999 7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Claudio Baglioni con Mille giorni di te di me, così ce la siamo cantata, wow, bellissima, grazie.
1: Grazie, Vladi, ti la sto ascoltando, la dedico alla mia Giusi con tanto amore, grazie Vladi.
0: Bellissimo, ciao Franco, salutiamo gli amici di Palermo, 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Era Ernia con Super Classico. Devo andare a salutare intanto un abbraccio enorme per Donatella che l'ha richiesta. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Popolo di Jukebox, grazie veramente, ovunque voi siate ci sono una marea di vostri messaggi, siete fantastici veramente, grazie a tutti quanti voi. Ciao,
1: sentiamo. Buongiorno carissimo Bladi.
0: Buongiorno.
1: Volevo richiederti la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.
0: È andata in onda.
1: Se puoi farmela ascoltare, io sono sul lavoro e mentre lavoro ti ascolto.
0: Grazie.
1: Ciao da Katia.
0: Ciao Katia, un bacione enorme.
1: Un saluto e un abbraccio a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grazie, un bacione enorme. Devo andare a salutare Marco che ha richiesto Gigi D'Alessio con Non Mollare Mai, per salutare e ringraziare Giovanni e Giuseppe. Mi ha messo al corrente, oggi andrò a pranzo con loro.

0: Alessio con Non mollare mai. Ciao Marco, Giovanni e Giuseppe, che venivano proprio salutati dall'amico Marco.
1: Buongiorno. Ultimo giorno di lavoro.
0: Dove vai?
1: Domani si parte per
0: Dove?
1: Sharm.
0: No.
1: Vacanza, sole e rilassamento.
0: Però
1: un bacione da Maddi.
0: Maddi,
1: ci sentiamo al mio rientro. No. Bacioni, bacioni, bacioni.
0: No, non va bene così. Scarica la nostra app ADN Play. Così

0: Anna Ox con Oltre la Montagna su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Davide e Roby. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Restate con noi.
1: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
2: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
3: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
2: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
3: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Era Madame insieme a Marrakesh, volevo capire, su Radio Jukebox, e qui devo andare a salutare Floriana che l'ha richiesta. Ci siete voi, ciao.
1: Ciao Padino, ci fai ascoltare l'ultimo di Giovanotti Alfa?
0: Va bene.
1: Grazie da Savino, sì. E buon venerdì a tutti.
0: Si intitola Buon Vento, il nuovo

0: Giovanotti ed Alfa, nuovo singolo, si intitola Buon Vento su Radio Jukebox. 393 999 7794. Si muove. Dove si muove? Questa è Radio Jukebox, ci siete voi, vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao,
1: ciao, buon... Blasi, io vorrei richiederti per me Lessons Love di Level 42.
0: Bellissima, grazie Walter.

0: ragazzi, sono Level 42 e devo andare a salutare Walter, un salutone enorme. Ciao Angela, Umberto Tozzi è andato in onda. No, saluto Angela che voleva ascoltare con Umberto Tozzi.
1: Buongiorno Vladi, come
0: buongiorno.
1: Va? Oggi non è una bella giornata, guarda, meno male che c'è tu che trasmetti un po' di pacità.
0: Grazie, grazie Andrea.
1: Mi potresti mettere Finita la pace di Marrakesh, gentilmente? Una buona giornata, ciao Vladi.
0: Andrea, scusami, dove non è una bellissima

0: Marrakesh con È finita la pace su Radio Jukebox. Ciao Andrea, vai, sentiamo voi.
1: Vladi.
0: Che c'è?
1: Che bella giornata oggi.
0: Hai ragione, sì,
1: siamo in cantiere a lavorare.
0: Fa caldo.
1: Va bene così.
0: Fa caldo.
1: Fammi un bel favore, va, mettimi una bella canzone di Vasco, mettimi Capri.
0: L'abbiamo già messo, è già andato in onda.
1: Grazie mille. Saluta Paul.
0: Paul.
1: E tanto ciao. L'obbligo a ascoltare la Radio Jukebox.
0: Bravo.
1: Finché non gli dirà, è bellissima.
0: Bravo. Vabbè, dai. Paul. Ma cosa ti ho fatto? Dimmi che cosa ti ho fatto, Paul. No, ce l'ha con me, Paul. Paolino, dobbiamo chiarire io e te.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russa Ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese-Como. L'informazione torna più tardi.

0: Volo con grande amore su Radio Jukebox. Aspettate un attimo perché non ricordo chi è che me l'ha richiesta. Eccola qua, la nostra amica Cristina. Buongiorno Cristina, ben sintonizzata con noi. 393 999 7794. Volano i minuti con voi, 7 minuti dopo le 8 in questo istante.
1: Bladi, sono Paolo.
0: Paolo,
1: devi
0: ciao.
1: Fare il bonifico per no, farmi felice.
0: Aspetta.
1: Così va bene.
0: No.
1: L'ascolto la radio.
0: No, Paolo, tu devi.
1: Ciao Bladi.
0: Allora Paolo, tu devi ascoltare noi perché ti siamo simpatici, perché ti piace la musica, non per un bonifico, altrimenti ascolta tutt'altro.
2: Ciao Bladi, sono Mina da Grugliasco.
0: Ciao Mina.
2: Allora,
0: dimmi tutto.
2: Tanto buona giornata a tutti. Io e mio marito stiamo lavando le piastrelle della cucina, non ti dico con che entusiasmo.
0: Ci credo.
2: Vabbè, salutaci tutte e due.
0: Ci credo.
2: E mandaci un brano che ci dà un po' di carica perché siamo sfiancati.
0: Ma ci credo.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ma uno a un certo punto non ha nemmeno voglia di farlo. Ecco, ma come mai vi siete messi lì a pulire le piastrelle? Per quale motivazione? Cosa ne avevate bisogno? Proprio adesso? Con questo caldo? Chiedo. No. Mina, ma proprio con questo caldo?

0: Spyro, fantastica Material Lovers, Radio Jukebox. Mi piace, bellissima. Allora devo andare a salutare Diego che ci ascolta da Lavarone. Ragazzi, dove si trova Lavarone? Perdonatemi. Insomma, dov'è? Che vuole salutare la sua amica Olimpia, richiedendo una canzone, però è già andata in onda. Lavarone, dove si trova? Ragazzi, mi trovate Lavarone, per favore, grazie. Insomma, gli amici di Lavarone,
1: ciao. Bravi, abbiamo finito in questo momento. Finito? Sì, un caldo bestiale. Ma adesso mettiamo un po' di aria condizionata, ok? Ciao, buon pomeriggio.
0: Scusa, metterla prima, no? Metterla prima, Lavarone Trento, nel Trentino. Grazie agli amici di Lavarone che sono con noi. Devo salutare Barbara invece da Livorno, che ha richiesto Gianni Togni con Giulia.

0: Gianni Togni con Giulia su Radio Jukebox. Salutiamo la nostra amica Barbara che ci segue da Livorno. Ciao Barbara, buona mattinata, buona giornata.
1: Sentiamo... Buongiorno Prati, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Scusa il ritardo,
0: buongiorno.
1: Ma per colpa tua
0: mia,
1: mi sono svegliato tardi perché ho visto Uccio ieri sera fino a tardi.
0: Tu l'hai visto, mica io.
1: E ho conosciuto anche Gianmarco.
0: Allora devi fare il bravo, ricorda, perché se hai conosciuto Gianmarco ti toccherà fare il bravo. È vero, è così.
2: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
3: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
4: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
3: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
4: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Killa con Parole di Ghiaccio, però non mi scrivono mai il nome. Insomma, il reparto export mare giusto della DGF di Torino. Ragazzi, scrivetemi il nome però di chi invia il messaggio, se no la prossima volta niente canzone. Vai, sentiamo.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Ciao. Oggi sono con mia mamma, quindi
0: calmati però.
1: Mi raccomando, ti devi comportare bene, ascoltare il messaggio il più presto possibile.
0: No,
1: vorrebbe ascoltare My Lose Control, che non so se è così il titolo della canzone, mi fido. Però iniziamo a essere in quell'età dove può dimenticarsi le cose.
0: Scusami.
1: E niente, ti mando un abbraccio, buon weekend, ci vediamo presto. Quando vuoi vieni a mangiare, c'è il sole, facciamo una grigliata. Ciao. Un saluto anche della mia mamma.
2: Ciao.
0: No.
1: Bacio.
0: Mamma.
1: Ovviamente un bacio anche a Ale.
0: No, perdonatemi, mamma, la tua presenza con tua figlia la rende agitata, c'è qualcosa che non va, perché solitamente non è così. Ma no, sentiamo i messaggi passati. Senti.
1: Ciao Vladino.
0: Senti.
1: Ciao Vladino.
0: Ma senti ancora.
1: Ciao Vladino, buongiorno, buon lunedì.
0: Senti.
1: Ciao Vladino.
0: Senti.
1: Ciao Vladino.
0: E invece con la presenza di mamma.
1: Ciao Vladino, oggi sono con mia mamma, quindi guarda,
0: Ma cambiate da così a così? Che succede? C'è qualcosa che non va? Mi ha spaventato, sono sincero. Arrivate di Swips. No, ma vabbè, mamma, un bacione, ti capisco. No, dico alla mamma.

0: Swims con Lost Control su Radio Jukebox. Bellissima, perché vedere la mamma della nostra amica di prima che se la canta, insomma, squarcia cola, è bellissimo, grande, grande. Lei invece è un po' preoccupante, perché la situazione...
1: Capisci la situazione? Non sono io che sono agitata, è lei che è iperattiva, capisci?
0: Ma dovresti prendere un pochettino da mamma, ecco, con il sorriso cercare di essere anche così iperattiva. Prendi un po' da mamma, dai.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, sono Cetti.
0: Dove sei stata, Cetti?
2: Oggi c'è una bella giornata a Reggio, però c'è un venticello brutticello che ti fa stordire la testa.
0: Dove sei stata?
2: Come va, tutto bene?
0: Bene, grazie.
2: Senti, mi potresti mandare Atlantide di Sara Toscano, che la dedico a mia sorella Roberta, e poi saluto il mio compagno Lorenzo, il mio nipotino Pietro Tommaso e tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. E a te ti mando un forte abbraccio e un Cetti. Bacio con lo schiocco. Ma buona giornata da Cetti. Ciao Vladi.
0: Cetti da Reggio Calabria, dove è stata, Cetti? Dove è stata? Chi è che mi richiede? Marco, ciao, richiede Rob con fiore, fiori di loto, l'abbiamo già messo, però è già andata in onda Rob. Questa è Radio Jukebox.
3: Io

0: Sara Toscano con Atlantide su Radio Jukebox.
1: Vadi tranquillo, ho lavorato, ti ho ascoltato lo stesso, però purtroppo sicuro non ti potevo chiamare. Ok, perché il lavoro che faccio io non posso usare il telefono. Ciao ciao da Cetti.
0: Va bene, ciao Cetti. Per questa volta te la passo. State con noi, questa è Radio Jukebox. E ragazzi, siamo famiglia. Io so, quando a un certo punto non senti più le signore. Cioè, ti ha detto che è una signora grande, lei. L'ha detto lei, è un'anziana.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 2 su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Francesca che ci segue da Catania. Ciao Francesca, un abbraccio enorme. Vai, sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Ciao.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao.
1: Vi voglio far ascoltare a mio marito Matina Ivan la canzone di Claudio Baglione E tu.
0: E l'abbiamo già messo.
1: Amore, ti amo tantissimo e sei sempre dentro il mio cuore, lo sai.
0: Andate in onda.
1: Saluto a papà.
2: Ciao papà.
0: Amore.
1: Ciao vita. E grazie anche a voi.
0: Ciao. Ciao papà, è stato bellissimo.
2: Blady, non esageriamo. Ho 48 anni, precisiamo.
0: Ok, l'hai detto
2: te. Ho detto per scherzare che sono anzianotta.
0: L'hai
2: però
0: detto
2: che
0: te.
2: Vuoi, dopo i 40.
0: Dimmi, che succede?
2: Dopo quarantina.
0: Che
2: un
0: succede?
2: Dolore la mattina, si dice.
0: Aia.
2: Capito? Ti voglio bene, Blady, allora. Grazie che mi hai pensato. Ah. Un bacione.
0: Allora, tu mi stai dicendo, Caracetti, che tutti i quarantenni che mi stanno ascoltando probabilmente al mattino si sentono, insomma, un po' doloranti, eh? Giusto?

Sagittarius con Secrets su Radio Jukebox, 393 999 7794. E devo chiedere ad Agata da Catania se è lì presente oppure no. No, Agata da Catania mi ha messo in difficoltà. Ma sì, perché buongiorno bella gente. Ecco, Vladi, per favore, faresti ascoltare la canzone di LP, quella con il fischio per intenderci. Ah, questo sta a significare, i nostri tecnici, ovviamente non è, è di qualche mesetto fa oramai, se non hanno, giusto? E hanno? Ecco, si sono dovuti metterli, hanno! Dieci anni sono passati! Mamma mia! Però Agata c'è! No, perché se no, perché poi ha scritto in un messaggio: scusa, devo andare a fare una commissione, la potresti passare poi? Grazie. No, perché così almeno cerchiamo un attimo di... Tanto mi sono preso una marea di complimenti da parte di Giulia che mi segue da Rossano. Grazie Giulia. Allora mettiamo LP. LP no, perché non c'è Agata. Non è tornata da fare le commissioni. Ah, ho capito. Ma adesso funziona così. Vabbè, scusatemi. Un bacione a Giulia. Biagio Antonacci.

0: Biagio Antonacci, questa era You and Me su Radio Jukebox. Io non so stare al mondo senza te. Ragazzi, c'è? È arrivata, ha scritto che c'è. Ah, brava, Agata ha fatto tutte le cose che dovevi fare. Agata, tutto a posto, possiamo mettere la canzone, quella col fischio che se la ride anche. Ha scritto ci sono. Era ora. No, vabbè, ma scaricare l'app, portarci sempre con voi, no? Non funziona?
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Other People su Radio Jukebox, come ha scritto Agata da Catania, la canzone è quella col fischio. Aspetta, scusa, devo fare una commissione, la puoi passare fra un'oretta, aveva scritto anche.
1: Grazie per avermi aspettato.
0: No, ma prego.
1: Sono ancora in macchina, ma ci sono.
0: Beh, prego.
1: Grazie.
0: Scusami, Agata, io non so quante altre radio. Insomma, a un certo punto siamo lì. Aspetta un attimo, No, non metterla. Per
2: buongiorno,
0: favore.
2: Blati, ciao. Buon weekend.
0: Ciao, buongiorno.
2: Sono Irene, vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Cosa?
2: Vivimi di Laura Pausini.
0: È andata in onda.
2: Dille con l'uomo da morire. Davvero. Ciao vita mia, ti amo tanto.
0: Vita mia, ciao, ciao Alessandro e ciao Irene. E arriva Eros Ramazzotti insieme a Pezzali, come nei film. Subito arriva.

Luana scrive: a proposito di vacanze, domanda, in Egitto riuscirò a sentirvi? Certo, ti scarichi l'app così almeno stai con noi sempre e senza nessun problema. Cioè, ovvio che sì, ma l'hai fatto Luana? ADN Play, puoi ascoltare e guardare tutte quante le nostre radio e televisioni. Buongiorno Vladi, puoi fare un saluto ai ragazzi dell'autolavaggio Kuwait di via Sansovino Torino, Ale, Mattia, Lucky, Nur, Adamo e Damiano. Ciao ragazzi, vi passo a trovare perché la mia macchina non si può guardare, ve lo giuro, mi vergogno un pochettino.

Flamenco Paranoia, Samurai J è nuova. Ciao da Ilaria. Potresti mettere porno delle bambole di pezza e potresti salutare Raffaella e il Giga. Certo che sì. Ciao Ilaria.

0: bambole di pezza. Era Porno su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Ilaria, insomma, per Raffaella e per il Giga. Ma Raffaella è la scimmietta, giusto? No, ricordo bene, era la scimmietta. Come che la chiamava? No, non era Begu, non era. Se non ricordo.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop! Buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 393 999 7794. Vi ricordo alle 14.30 nei nostri studi via Rona 8 Torino ci sarà Francamente, parleremo con lei, sarà lei ospite con noi, ovviamente parleremo anche del suo nuovo singolo.
1: Ciao, chi è con...
0: Ma ciao,
1: sono di nuovo Maria da Giaveno.
0: Ma ciao,
1: sono in pausa pranzo.
0: Brava, brava, buon appetito.
1: E quindi niente, mettici una canzoncina bella allegra, come se solo mettere tutti tipo
0: arriva...
1: che so, te gira. E quella ci piace un sacco, ci dà tanta
0: no,
1: carica.
0: Arriva adesso Martin
1: Garrix. Saluto nuovamente i colleghi da Ita Castagno, dai che è venerdì e poi ce ne siamo a casa tranquilli a fare i cavoli nostri. Salutiamo gli amici della Buffa e salutiamo il mio marito Davide. Un bacione a tutti e buon weekend a tutti ragazzi. Forza!
0: Vai.
1: Maria da Giaveno, un
0: senti,
1: bacio.
0: Senti com'è felice e contenta quando è venerdì. Quando è lunedì non è così, è completamente differente. È il nuovo di Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran. Ragazzi, è bellissimo. È bellissimo.

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran su Radio Jukebox. Repeat it. Vai, sentiamo, oh, ciao.
1: Gabi, mi metti la canzone di Angie, Signorina, e la dedico alle mie migliori amiche Valentina e Barbara. Grazie, ciao, un bacio a te, un bacio a tutti. Ciao, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794.

0: Angie con Signorina su Radio Jukebox. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Sì. Siete voi protagonisti con noi.
1: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
8: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: Malika Yan con Come Foglie su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Susi, ciao, un bacione enorme. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Vladi, sono Corrado da Val di Lana.
0: Ciao,
1: come
0: Corrado.
1: Stai, tutto bene?
0: Bene, bene.
1: Ti volevo chiedere se mi mettevi Bella Bionda. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: No, a dire la verità c'è, ma non fa parte della programmazione, mi lasciano a casa, ecco, proprio mi lasciano a casa. Bella Bionda, parlo così. È la nuova di Clara con San Giorgio.

0: Clara, quanto è bella, insieme a San Giovanni, di questa era Le Ragazze, il nuovo singolo, vai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: chi è con noi.
1: Buongiorno, Alessandro da Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: C'è il sole, però ancora c'è questo vento, mamma mia, come dobbiamo fare.
0: Però
1: ieri era di meno, oggi è molto più forte, mamma mia.
0: Ma non sudate almeno,
1: ecco,
0: giusto?
1: Ecco, questo lo passare prima o poi.
0: No, ma,
1: spero
0: ma,
1: da Torino.
0: No, qui
1: che
0: fa caldo,
1: sia migliorata.
0: C'è un sole fortissimo, fa caldo, non c'è
1: oggi vorrei ascoltare Torre Esposito, Kalimba di Luna.
0: Volentieri.
1: Dai, così dice Marco Matti, dai, aspettiamo Marco Matti, bello!
0: Ciao Alessandro!
1: Buon pomeriggio, Vladi.
0: Ciao,
1: che
0: ciao.
1: Buona l'emissione.
0: Grazie ad Alessandro. 393-999-7794, ragazzi, mi stavo strozzando.

0: Tony Esposito con Kalimba De Luna su Radio Jukebox. 393 999 7794, siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite. Salutiamo Alessandro che ci segue da Messina, torniamo a sentire le vostre voci. Chi è con noi?
1: Oh,
0: ciao
1: Vladi. Oh Vlada, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Allora, visto che è venerdì,
0: sì,
1: un buon venerdì a tutti.
0: Bene, grazie.
1: Anche a te Vladi.
0: Grazie.
1: A me soprattutto.
0: Bene, buon venerdì a te.
1: Dimmi. Ti chiedo di poter ascoltare la canzone di Giorgia.
0: Qual
1: il
0: è?
1: Mio giorno migliore.
0: Volentieri.
1: Perché è venerdì e quindi è questo il mio giorno migliore.
0: Ah, ho capito.
1: Se l'ascolti bene, questa canzone dice: vengo a prenderti. Allora, preparati che vengo a prenderti. Ciao.
0: Mi vieni a prendere? Ti aspetto via Arona 8 Torino. No, l'aspetto. E lei dov'è?

0: Io aspetto. Ha detto mi viene a prendere. Paola ha detto mi viene a prendere. Via Rona 8 Torino, in attesa di Paola. Anzi, vi ricordo però che saremo in attesa di Francamente, che ci raggiungerà nei nostri studi.
1: Buongiorno da Melo, Vladi, buon weekend.
0: Ma grazie Melo, anche a te buon weekend. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: CNR, giornale radio.
4: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Chiara, Nera Furore su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Antonio il Corriere.
0: Buongiorno Antonio.
1: Oggi mi fai ascoltare una canzone, secondo me una delle più belle canzoni italiane.
0: Quale?
1: Scritta da Gino Paoli, ma io voglio sentire la versione di Mina.
0: Sì.
1: Il cielo in una stanza.
0: Cos'è successo?
1: Grazie Vladi, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio il Corriere. Ciao.
0: Si deve essere innamorato. Sì, perché sino all'altro ieri era rock, rock, rock. Oggi Mina con il cielo in una stanza. Bellissimo. Qualcosa è cambiato.

voce di Mina con Il cielo in una stanza. Salutiamo Antonio il Corriere che mi ha risposto: sono perennemente innamorato, Vladi. Ma vabbè, se lo dice lui. Dobbiamo andare ad Arezzo e dobbiamo andare a salutare Mario, vuole ascoltare Simply Red.

è il nuovo singolo di Brescia, si chiederà Daddio su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete voi protagonisti con noi, questa è Radio Jukebox.

0: maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento solo da Barron Gioielli presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 Barron Gioielli.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
4: Una scelta importante

0: Devo andare a salutare Antonella, che la richiesta era Dara dall'Eurovision, ma anche Giulia che scrive: ti sto ascoltando adesso, baci da Catania. Ciao Giulia, baci da Catania anche a te. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Vladi, sono Stefania, buona giornata. Volevo chiederti se mi potevi mettere la canzone di Gabri Ponte, Esotica. Ti ringrazio, un bacio grande, ti voglio bene. Ciao.

Gabri Ponte con Esotica su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Stefania che l'ha richiesta. Ciao Stefania. 393-999-7794. Ciao Vladimir, potresti mettere Bob Sinclair? Grazie, questo è il messaggio di lei.

Sinclair, I Can Wait su Radio Jukebox, 393 999 7794. Mi prendo sempre i cazziatoni, io non so per quale motivazione, eppure faccio il bravo. Allora, se la zia ti saluta tutto va bene, ma se tu la zia insomma non la saluti mai,

0: siete andati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2? Siete andati? No, mi chiedo, mi informo. Beh, potreste rispondere anche. Se mi fa sì con la testa. Il nostro Vincenzo. Ok, bravo. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Vi ricordo che ci verrà a trovare, francamente, sarà nei nostri studi tra poco.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Antonello Venditti era Benvenuti in Paradiso su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao,
1: buon pomeriggio, sono buon sempre pomeriggio Massimo da Torino, buon venerdì e buon fine settimana a te e a tutti gli ascoltatori. E oggi per favore mi fai ascoltare Bambolina di Gabri Ponte, così
0: l'abbiamo
1: un salto su Cubo,
0: già
1: come
0: messo.
1: Dico sempre tutti i venerdì, almeno virtualmente parlando, diciamo.
0: L'abbiamo già messo.
1: Ok, ti ringrazio ancora per l'altra sera, che tu sai già di cosa sto parlando, e volevo fare gli auguri di pronta guarigione al grandissimo amico Michele.
0: Ciao Michele.
1: Credo anche per lui un po' influenzale, ma si sta riprendendo anche lui. E primis, come sempre, la dedico a te e tutti gli ascoltatori, e dai che ormai ce la balliamo. Buon weekend assoleggiato a tutti.

0: Harris con Summer su Radio Jukebox. Vai, ciao.
1: Uè, ciao Vladimir. Uè,
0: ciao.
1: Oggi auguri anche a tutte le Giulia, perché anche oggi è, oltre a Santa Rita, è Santa Giulia. Ciao Vladi, da Giga.
0: M'hai informato per
1: Giga decorazioni, Vladi.
0: No, m'hai informato per tutti quanti santi. Allora al mattino lo chiamiamo, così ci mette al corrente il santo del giorno. No,

0: 393 999 77 94. Voi avete delle cattive abitudini? Quali sono le vostre cattive abitudini? Metteteci al corrente. Questa è Radio Jukebox, siete con Vladi, tra poco francamente sarà con noi.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: quanto mi piace. Voglio il tuo profumo su Radio Jukebox. La voce, quella di Gianna Nannini. Francesco, la richiesta ci ha raggiunto al telefono. 393-999-7794, il numero a disposizione.
1: Ella, ciao, ciao dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao,
1: mi
0: Antonella.
1: Senti?
0: Adesso ti sento.
1: Noi dovremmo festeggiare un evento che non posso pronunciare in questo momento, però allora, il 99,9999% c'è.
0: Ma allora,
1: vogliamo ballare se possibile a sì, tua scelta.
0: Va
1: facci
0: bene,
1: muovere Bradi, facci muovere il bacino.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox. Saluto Acquame, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo. Ti mando un bacione. Ed è tutto dal paradiso dei sapori. Buon weekend a tutti, ciao.
0: Allora, se uno deve dire una cosa, la dice, oppure non mette, ah, non posso dirla, o la dici o non la dici.

0: balla.
1: Ciao Vladi da Marco Aquaman, buon venerdì a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Ballavi
1: oggi
0: con noi.
1: Santa Rita,
0: sì, è vero,
1: la protettrice dei girarrosti,
0: no,
1: che tra l'altro, mamma mia, che spettacolo. Vabbè. Comunque, niente, un saluto a Gemma da Maglia, Giulia Pattina dietro Giacomino e Antonella del Paradiso del Sapore, tutto staff. Per favore mi metti un pezzo di Dan Balan con Lendo Calendo, che già lo sentiamo da un pezzo. E niente, ci sentiamo dopo con Marco Paci. Vamos, ciao ciao, grazie.

0: Ancona, Lendo Calendo su Radio Jukebox. 393 999 7794. Voi,
1: ciao Vladi,
0: ciao.
1: Io ho ancora mezz'oretta e per oggi ho finito. Finisco con te oggi, è vero? Vabbè. Non ci pensavo.
0: Sì,
1: bene,
0: non lo so.
1: Fammi ascoltare quello che vuoi, qualcosa che mi carichi un attimino, che ho bisogno poi di essere caricata tutto il pomeriggio sul tardi.
0: Vai, va bene. Allora va bene,
1: buona continuazione di giornata, un buon weekend a tutti, un buon weekend a te, un bacino a te, un saluto a Paolo, a Franci e a papà di Franci, Daniele, ciao.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Era Fabulous su Radio Jukebox. Marianna da Settimo, ciao.
2: Ciao Fradi, sono a casa. Bene. Mi manda mia musica. Ma qualunque bella.
1: Va bene, è a casa, ci sta ascoltando. Restate con noi, questa è Radio Jukebox, voi siete protagonisti.
3: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: dito nella piaga con Che fastidio. Tra pochissimo ci sarà con noi, francamente. Preparatevi.
1: Buongiorno, Diego.
0: Ciao.
1: Cucciolotto.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Sono tutto Alessandro, posto. Se mi hai riconosciuto. Sono Alessandro.
0: Non ti avevo riconosciuto.
1: Mando un bacione a te e tutti i miei fans.
0: Anche i fan.
1: Mi faresti sentire per favore la canzone o di Neja o di.
0: Di?
1: O dire di Violet.
0: Sembra un po' da pecorella.
1: Scegli una che ti piace.
0: Va bene, arriva Neja.
1: Tanto so che te ne intendi di musica.
0: Arriva Neja.

0: già su Radio Jukebox. È stato bellissimo perché è arrivato un da parte di un nostro ascoltatore, il fan club di Alessandro.
1: Ciao Randy, buongiorno, buongiorno. Oggi ti riesco ad ascoltare, buongiorno, che bello, buongiorno.
0: Ma ti sei svegliato adesso? Che bella la vita. No, scusatemi, che bella la vita. Tra pochissimo, francamente, con noi. Restate, questa è Radio Jukebox.

0: Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Con 5 del mattino, adesso non so cosa le faccio alle 5 del mattino, adesso vado e glielo chiedo direttamente. Ciao, grazie
1: Ciao.
0: Per essere con noi.
1: Cioè, Franca, ma grazie come... a voi, sono felicissima.
0: Anch'io sono felicissima.
1: Molto affezionata a questa radio.
0: Come quindi... mai? Come mai?
1: Lo diciamo subito, io sono cresciuta a Torino, sono sì? di Torino Sud, zona Mirafiori, Michelino, e quindi ricordo queste giornate intere con mia sorella ad ascoltare Radio Jukebox, sperando, no, che le chiamate dicessero la canzone che desideravamo anche
0: noi. Ma
1: dai,
0: ma vero?
1: Sì,
0: quindi... ma questo è bellissimo.
1: Sì, per quello è veramente per me un piacere molto grande oggi essere qua.
0: Insomma, questo sta a significare che tu mi ascoltavi, sei cresciuta con la mia
1: esatto,
0: voce.
1: Esatto.
0: Siamo
1: infatti...
0: cresciuti insieme perché ero anch'io piccino.
1: Capisci? Ecco. Infatti prima quando mi hai salutato ho detto ecco, finalmente no, do un volto a questa voce. È veramente molto bello, molto emozionante, quindi grazie.
0: Ecco, ma alle 5 del mattino cosa fai solitamente?
1: Allora, chiaramente... è un 5 di mattino da siamo ancora svegli.
0: Uh-huh.
1: Quindi considerando che magari si va ad ascoltare musica, si va a ballare, probabilmente alle 5 di mattina si sta mangiando un cornetto, che secondo me è una delle parti più belle di quando si fa serata, mangiare qualcosa di dolce prima poi di
0: bellissimo.
1: Tornare a casa con l'alba.
0: Insomma, quelle serate fantastiche.
1: Sì.
0: Allora, noi parliamo del tuo album.
1: Sì.
0: Ragazzi, io la primissima cosa che ho chiesto francamente è Bitteleben, ma insomma,
1: perfetto.
0: L'ho detto bene.
1: Perfetto.
0: Insomma, ma non c'è un'intonazione particolare?
1: No, a meno che sì, no, c'è un po' questo luogo comune, no? Che il tedesco sia una lingua estremamente forte, e lo è, no? Quasi
0: sì.
1: Così al primo ascolto per noi italiani, però in realtà ha una sua dolcezza, una sua musicalità.
0: Come nasce questo album?
1: Nasce dalla raccolta di un lavoro di un anno, quindi
0: sì?
1: sono andata a lavorare in studio con Diego Montinaro, che per me è un fratello, abbiamo lavorato quotidianamente per sviluppare queste tracce piano piano.
0: Uh-huh.
1: e questo è il risultato. Insomma, è stata una sperimentazione, ecco.
0: Allora, tu poi hai vissuto anche delle cose bellissime. Allora, posso dire, partiamo da Michelino,
1: il nostro punto di partenza.
0: Partiamo da Michelino, provincia di Torino, punto di partenza. C'è sì. stato X-Factor?
1: C'è stato X-Factor a un certo punto, sì, che è arrivato...
0: E come sei arrivata a X-Factor?
1: Sono arrivata...
0: Sempre con tua sorella, ti sei ritrovata con lei, ci voglio andare,
1: beh,
0: com'era?
1: Chiaramente no, mia sorella è sempre un'alleata.
0: E bello.
1: No, mi sono trovata mentre ero a Berlino,
0: sì?
1: Dove lavoravo già come guida turistica da anni.
0: Wow.
1: E nel mentre facevo musica.
0: Allora, se noi avessimo bisogno possiamo chiedere a te.
1: Esatto, però solo ed esclusivamente su Berlino, del resto conosco
0: poco. Ok.
1: E quindi sì, è nata poi questa cosa perché l'edizione precedente alla mia c'erano stati degli artisti e dei colleghi che io stimo molto. Quindi poi chiacchierando mi hanno detto, ma hai mai pensato, no? Prova questa cosa. E ho detto, ma sì, proviamo anche questa esperienza in questa sorta di postura volta all'apprendimento. E poi è andata molto bene, insomma, io ho un bel ricordo.
0: Ma parliamo un attimino della casa dei nonni, no? Facciamo una cosa, ce l'ascoltiamo subito così poi continuiamo a parlare insieme.
1: Dai, ascoltiamo.
0: Vai.

0: La casa dei miei nonni. Ecco.
1: Eccoci qua.
0: Cosa ti ricorda la casa dei miei nonni?
1: Cosa non ricordano? Quante cose ci sono nella casa dei miei nonni. Di sicuro per me quella in provincia di Imperia, sì. Come tanti della mia generazione, io farò adesso 30 anni, hanno i nonni, no, che avevano queste case.
0: Certo.
1: Che veramente sembravano gigantesche, no? Quando sei bambino ti sembra veramente tutto. Poi invece quando ci torno oggi il paesino mi sembra piccolissimo. Molte persone non ci sono più, però rimane, no, quel senso di nostalgia positiva, cioè di aver avuto anche la fortuna in un certo senso di stare al mare.
0: Allora, tu avrai l'appuntamento proprio di domani a Torino, esattamente. No, stasera Hiroshima Mon Amour. Stasera
1: Hiroshima Mon Amour qui a Torino.
0: Domani Milano,
1: sì,
0: invece.
1: Domani Milano al Miami Festival. Sì. Quindi felici, insomma, che siamo riusciti a incrociarci.
0: Stasera, allora, mi racconti com'è il tuo contatto con il pubblico?
1: Io cerco sempre di divertirmi molto, quindi è un contatto di solito molto urlato e molto ballerino,
0: sì?
1: Perché poi i concerti a questo servono, no? A ballare tutti insieme.
0: Allora ricordiamo, stasera Torino,
1: Hiroshima sì, sì.
0: Domani Milano, e poi ci sono altre tappe, perché ti vedranno.
1: E poi sì, ci saranno altre tappe, quindi a luglio saremo in Toscana,
0: sì.
1: In provincia di Lucca, e poi invece ad agosto ci sposteremo più verso il sud Italia, saremo in Calabria, saremo a Potenza.
0: Sono i nostri amici calabresi, ti potranno venire a incontrare.
1: Sarebbe, insomma, un piacere immenso.
0: E glielo diciamo a tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando, esatto. In questo istante, francamente, ovviamente vi vuole incontrare. Poi ancora Potenza. Giusto.
1: Poi ancora Potenza, sì.
0: Insomma, Gallipoli sarai.
1: Gallipoli anche,
0: mamma mia.
1: Anche. Sì, ma c'è.
0: Com'è questo tuo contatto con il pubblico? Che è nato come? Grazie a X Factor? Come è nato questo amore nei tuoi confronti?
1: Io credo sia una. Vabbè, ti ringrazio in primo luogo. Credo sia una serie di fattori. Io ho sempre suonato molto per strada.
0: Sì.
1: Quindi vengo,
0: wow,
1: da quel mondo lì.
0: Wow.
1: E poi di sicuro il contatto, in realtà, penso che sia quello che si costruisce proprio nell'attimo stesso del concerto, perché spesso a me capita di esibirmi magari in festival dove ci sono persone che giustamente non hanno idea di chi io sia, giustamente.
0: Succede.
1: Quindi è proprio bello il fatto, no, di creare in quel momento una condivisione.
0: Ecco, tu hai anche aperto concerti tipo il tour teatrale di Carmen Consoli.
1: Sì, sì.
0: Com'è stato?
1: È un'esperienza meravigliosa. Io penso che chiunque sia appassionato di musica abbia una determinata idea di Carmen Consoli, è una tra i giganti. Tanti, no?
0: Sì.
1: Io penso della musica italiana, quindi è stato un momento dove ho appreso molto, ed è anche stato un momento dove incontrare un idolo, no? Un'icona.
0: Prima ancora c'è stato Vasco Brondi, Elio e le Storie Tese.
1: Sì,
0: wow.
1: Per il Concertozzo, anche lì persone splendide, ed è incredibile vedere questi grandi musicisti così umili. Questa è la lezione, secondo me.
0: Vedi che serve,
1: importante.
0: Che serve.
1: Certamente.
0: Che serve. Tu sei cambiata un pochettino dal momento visibile. Televisiva, X Factor, ecco, ti ha cambiato?
1: Diciamo
0: poi
1: che
0: succede un qualcosa.
1: Forse ha avuto più un impatto dal punto di vista pragmatico della mia vita, perché prima vivevo a Berlino e adesso,
0: sì,
1: sono ritornata in Italia. E forse per il resto non sento un grande cambiamento, perché non mi sento così famosa, Vladi, e quindi questo mi permette, cioè, di non avere tanto quello scarto. E poi la grande anche novità è l'opportunità da 2 anni di potermi dedicare solo alla musica, laddove da quando ho 18 anni faccio altri lavori per
0: questo.
1: Perseguirla.
0: Allora, intanto ricordiamo l'album, dillo te, perché
1: Bitteleben, per favore, vita, per favore,
0: vedi che è diverso rispetto a Bitteleben detto da me, com'era?
1: Okay. Bitteleben.
0: Bitteleben. No, suona decisamente maniera.
1: Bene, mi arrendo, Vladi, alzo le mani.
0: Sei bravissima.
1: Anche per me comunque tu sei un'icona, quindi alzo le mani, va benissimo.
0: Sei bravissima, intanto grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a
0: su
1: voi.
0: Radio Jukebox.
1: È stato un piacere immenso, davvero.
0: Ma anche per me, veramente.
1: Davvero.
0: Sei fantastica. E poi
1: grazie,
0: è
1: Mari.
0: Solare, ragazzi, è entrata nei nostri studi sorridendo.
1: Dai,
0: che questo manca oggi.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Zagara, giusto?
1: Zagara,
0: vedi?
1: Anche qua c'è di nuovo una pronuncia.
0: Lo sapevo.
1: È andata così.
0: E lo sapevo.
1: Recuperiamo prossima volta.
0: E come è nata?
1: Palermo, parla di Palermo, Santa Rosalia. Quindi se c'è qualche siciliano,
0: ce ne sono una marea.
1: E per voi.
0: No, allora aspetta, facciamo una cosa, perché io di Palermo. palermitani ne ho tantissimi.
1: Ne ho tantissimi.
0: Sì. Allora, noi la mettiamo.
1: Sì.
0: E diamo la possibilità ai palermitani che ci stanno ascoltando di dire la loro.
1: Vediamo se ci scrive qualcuno.
0: Ma no, dovete parlare. 393 999 7794. Vai.

0: francamente con noi su Radio Jukebox. Intanto ti saluta Salvo da Palermo, ecco.
1: No, incredibile, ma Salvo.
0: È Salvo.
1: Salvo non c'è il cognome.
0: No, non c'è il cognome. Insomma, no, aspetta, devo chiedere il cognome Salvo.
1: No, non ti preoccupare.
0: Chi
1: no.
0: è Salvo?
1: Allora, io in realtà conosco solo un Salvo di Palermo.
0: Sì. Noi, a noi ascoltano tanti Salvo da, okay. da Palermo, Franco, insomma Teresa, ne abbiamo diversi da Palermo. Ah,
1: vabbè, noi lo salutiamo a priori.
0: No, scusa, il Millai.
1: Lo so, c'è ecco, un retroscena.
0: No, tu adesso me lo racconti.
1: Vladi, sì,
0: dimmi.
1: Te lo racconto.
0: Dimmi, che cosa è successo?
1: No, in realtà,
0: ciao Salvo. Aveva anche una domanda, insomma, per te, però sentiamo.
1: Sì, mi è capitato di passare dei mesi a Palermo.
0: Ok, e la domanda era questa.
1: Sì, cioè perché
0: allora,
1: ho scritto di Palermo.
0: Intanto scrive, ma francamente è stata a Palermo? Se sì, per quanto tempo? Grazie, ciao Vladi, sono Salvo.
1: Ok, ciao Salvo, solo un paio di mesi, ahimè. Okay. Quindi per me è sempre comunque uno sguardo che cerca di rispettare questa città che può essere descritta magari solo da chi la abita davvero, è sì. più una sorta di pittura.
0: A me è piaciuto quando hai detto Salvo, ma Salvo chi? Insomma, cosa insomma, con te nella tua vita? Insomma, che ruolo ha avuto? Amico?
1: Il Salvo a cui sto pensando io, ahimè, non c'è stato proprio tempo di diventare più amici.
0: Interessante tutto
1: sì,
0: questo.
1: È interessante, questo sarà il secondo capitolo, il secondo
0: ti
1: album.
0: Ti aspetto, la prossima volta. Intanto l'album d'esordio, grazie a Carosello Record. Vita al label.
1: Perfetto.
0: L'ho detto bene.
1: L'ho detto bene.
0: Vai. Grazie francamente per essere stata con noi.
1: È stato un super piacere, super simpatico. Ciao.
0: Ce l'ascoltiamo nuovamente, 5 di mattino.
1: Tutti gli ascoltatori.
0: Grazie francamente. Insomma, il jingle potevi cantarlo però di jukebox.
1: Lo so, è com'è?
0: Come?
1: Io so.

0: dobbiamo ringraziare francamente per essere stata in nostra compagnia. Grazie veramente a tutti quanti voi per essere stati con noi. Ma che bello! E grazie anche perché avete risposto. Uno vi chiama, voi rispondete. Uno vi chiama, voi rispondete. Baci, abbracci, buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì qui su Jukebox da Vladi. Un abbraccio a tutti quanti voi e grazie.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: un divano letto sarebbe comodo per gli ospiti. Ma chissà quanto costa.
1: Ma vai da Totac!
2: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
7: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
8: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
7: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente... 800-940-974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox. No matter what, no matter what, you got.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al Arabiya. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro gli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50 di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra, Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18:30, piloti in pista per le prove libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes è reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando 2 prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: lo puoi richiedere con il codice 5 2 7 5.
1: Sai che

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
4: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
3: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
2: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere è Kimi Antonelli. Gerardo De Vivo.
4: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttiva alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
2: Ed è tutto, buona giornata.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox. La

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 4 5. Lui è

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
2: La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e con il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Quella che ci restituisce l'Istat è un'Italia piena di diseguaglianze.
6: Dai giovani, perché di fatto l'ascensore sociale si è rotto. L'Istituto Nazionale di Statistica ci mostra come ormai la mobilità sociale funziona all'inverso. I giovani, il più delle volte ormai, finiscono per avere una condizione economico-sociale peggiore di quella dei propri genitori, cosa che invece non è successo e non succedeva per le generazioni precedenti a quelle attuali. Ma il conto viene pagato anche dalle donne, perché è sempre l'Istat ci mostra come alla fine il lavoro di cura familiare viene sempre e comunque ripartito a carico delle donne. Il tempo appunto di cura è quasi il doppio di quello che invece viene normalmente utilizzato dagli uomini, e quindi è abbastanza evidente che la cura dei più anziani, la cura dei bambini, della casa e via dicendo è ancora una prerogativa purtroppo tutta femminile. E queste cose, diciamo, questa doppia penalizzazione, però è una penalizzazione che va a scapito ovviamente dei singoli, ma poi va a scapito anche del sistema paese, va a scapito di tutta l'Italia, perché appunto gli studi ci dimostrano come alla fine questa cosa renda meno produttivo un paese, e quindi l'Italia è un paese che rispetto agli altri europei, ma non solo i paesi nordici ma anche quelli mediterranei come la Spagna, cresce molto di meno.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
1: Ma vai da Totac!
2: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da 330 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
8: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
9: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
10: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 3117.
1: In fondo questa mia vita è un eterno concerto.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: CNR, giornale radio.
6: L'anticiclone africano avanza prepotentemente sull'Italia, regalando tanto sole e un deciso aumento delle temperature. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno pressoché sereni ovunque, salvo per qualche innocua nube sparsa al nord-est, senza alcuna conseguenza. In serata e nella prossima notte possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Le creme fluide da 250 ml, multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati, scontata del 30%.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: CNR, giornale radio.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
5: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
4: Serie B, alle 20 l'ultimo atto dei play-out tra Südtirol e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: CNR, giornale radio.
2: Circa 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo da parte delle autorità israeliane, tra loro un italiano. Tra i reati ipotizzati dalla Procura di Roma anche la tortura e la violenza sessuale. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, già in Italia il corpo della guida Gianluca Benedetti. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto da 99 da sclerosi multipla, che a febbraio ha chiesto all'ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. Motori in Canada, torna alla Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le libere alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader mondiale Kimi Antonelli reduce da 3 rimposte di fila e da Alessandro Cisilin, grazie da ascolta.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
8: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
9: Senso là.
8: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
9: Devi darmi tempo.
8: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 9, 8, 9.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV, all'Arabia l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni, a premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone l'istituzione. Fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valencia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
4: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4130.
1: Bring the action.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore è possibile formazione di alcuni addensamenti al sud, ma in genere sempre senza fenomeni associati. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa o irregolare al nord-ovest, senza piogge e con clima piuttosto caldo, sereno o velato al centro-sud. Nel pomeriggio non da escludere isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox,

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €20.242. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
5: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.
7: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 5 0.

0: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da 330 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro, offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino.
2: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
3: Ma vai da Totac!
4: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puffo contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Ma vai da Totac!
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 5, 7, 2,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Hyundai Tucson Dark Line, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,80%, 35 rate da €330 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 20.242 euro. Offerta valida.

0: valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: Catalano Group, via Botticelli 46 e Corso Marche 32 a Torino. Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2960.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere.

C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissauto a Torino in via Cigna 116 e in corso Tazzoli 201.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

10 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0 3 2

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 2, 5.

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 2 5

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8415.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: trova il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 5 5 4

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

fiorebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 4 5 8

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
2: Now rebooting.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 5 8.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.